ti piace questa musica? Radio Padova The Beat è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova The Beat. Stai ascoltando? Radio Padova.

0: Radio Padova.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Sono le 4 e 8 minuti.
2: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: dei mobili. E questo significa...
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: Buone stelle, miei cari, dalla vostra Venusia, ben ritrovati con l'oroscopo di oggi, mercoledì 5 agosto 2026. Ariete, il vostro sarà un buon giorno, ma solo se non vi ostinerete a voler affermare idee o intuizioni, in particolare nell'ambiente professionale. Tenetevi ancora per un po' in disparte con il voto 7. Toro, la giornata sarà accompagnata dalla luna nel segno e dalla benevolenza di Venere per vivere momenti piacevoli in buona compagnia. Voto 8. Gemelli, siate ottimisti poiché da domani, con lo spostamento di Venere in un segno amico, avrete modo di ritrovare un po' alla volta l'armonia sentimentale, ovviamente se la vostra storia è riuscita a superare i recenti dissapori. E voto 7. Cancro, la presenza di Mercurio nel segno e la benevolenza di Venere e Luna favoriranno sia i progetti professionali sia l'organizzazione familiare, così come la serenità di coloro di voi che sono in vacanza. Quindi tutto ok, vi meritate un bel 8. Leone, siete beniamini di tante stelle potenti, quindi non fatevi fuorviare dalle insidie della luna in quadratura e procedete spediti per la strada intrapresa. Voto 8 meno. Vergine, la luna positiva avrà il potere di esservi d'aiuto nel gestire tutto con l'ordine che tanto vi piace. E voto 7 più. Bilancia, la situazione lavorativa continua ad essere poco soddisfacente. In compenso, da domani, con l'arrivo di Venere nel segno, saprete trovare consolazione e comprensione tra le braccia amate. E voto 7. Scorpione, l'opposizione della luna non avrà il potere di distrarvi dagli impegni odierni, ma forse potrà causare qualche noia pratica o familiare, e quindi il voto è 8 meno. Sagittario, la vostra giornata, se sarete al lavoro, sarà appagante, ma potrà esserci ancora qualche tensione nei rapporti affettivi. Mantenete la calma. E voto 7. Capricorno, se vi state godendo la sosta estiva, approfittate dello sguardo benevolo della luna per esprimere i vostri sentimenti e le vostre emozioni, così non li dovrete ribadire nel prossimo futuro. E voto 7 più. Acquario, grazie ad un ottimo Marte non vi mancherà lo spirito organizzativo che dovrà dare buoni frutti. Siate propositivi nonostante le intemperanze della luna in quadratura. E voto 8 meno. Pesci, l'aspetto armonioso della luna annuncia il ritorno da domani ad una vita familiare più serena, pertanto iniziate le manovre di riavvicinamento con il voto 7 più. E anche per oggi è tutto, buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

0: scopri il mondo della tua radio preferita. Segui Radio Padova su Instagram, Facebook e TikTok. Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
1: Con Visioner di Radio Easy Rock il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
0: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
3: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
5: Ciao Sara.
6: Ciao! Senti, stasera partita padel?
5: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
6: E usa Therapist.
7: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
8: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
7: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
9: Radio Padova Meteo.
10: Un saluto e ben ritrovati agli amici di Radio Padova da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Prosegue l'ondata di calore sull'Alto Veneto anche in questo mercoledì con temperature sempre molto elevate, punte di 37-38 gradi sul Basso Veneto e minime che rimangono elevate, non scendono sotto i 25 gradi, soprattutto nei centri urbani. Da segnalare qualche foschia, qualche nuvola bassa al mattino sulle zone pianeggianti e costiere del Veneto e al pomeriggio qualche temporale di calore, soprattutto su Alto Adige, Dolomiti e Cadore. Per una temporanea attenuazione del caldo dovremo attendere il fine settimana, in particolare da venerdì, quando ci sarà qualche temporale in più e perderemo qualche grado. Con questo è tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

vita. L'ho capito quando sei arrivata tu, con il volto coperto come una rapina. Amarsi fa male ma con te di più. Litigare, fare pace dopo litigare. Ballare fino a quando gli altri ci guardano male. Tanto non ce ne frega niente.

prima di partire per le vacanze, fai un regalo ai tuoi occhi. Rottama i tuoi vecchi occhiali da Ottica Le Lenti e ricevi 100 euro di sconto su un nuovo paio di occhiali da vista con lenti antiriflesso. Negli Aliper di Abano, Piove di Sacco, Selvazzano, Rovigo, da Masina Studio Ottico a Copparo e su otticalelenti.com.

0: Sono le 7:02.
1: Buongiorno amici. Oh, il buongiorno che si vede dal mattino. Eccoci qua insieme in questo mercoledì 5 agosto 2026. Io sono Cristina Dori e sto con voi perché questa è un'altra giornata da vivere insieme. Buongiorno amici.
2: Basta poco a fare impressione.

0: fresco, basta poco per affrontare le cose, ci vuole semplicemente una buona compagnia, almeno noi qui a Radio Padova ci proviamo tutti i giorni. Eccomi qua, come ho detto poco fa, inizia ufficialmente il buongiorno amici di questo mercoledì 5 agosto. Spero che stiate tutti bene, che vi siate riposati abbastanza, perché anche stanotte, ragazzi, per chi non usa l'aria condizionata o il deumidificatore chiusi in casa di notte, tipo me, è una scelta, ma preferisce tenere porte e finestre aperte, devo dire che è stata abbastanza dura. Meno male che c'è la ventola a soffitto, che tutto sommato serve a qualcosina. Allora, un buongiorno a tutti, che può essere anche di ritorno nel caso voleste farmi sapere dove siete, cosa state facendo di bello e volete praticamente diventare parte interattiva di questa fetta di mattinata con Radio Padova. C'è il 328 319 8000, 328 319 8000. Voglio mandare un abbraccio, un buonissima giornata a Vittorio, Loris, Patrizia, Antonella, insomma 328 319 8000. Battete un colpo, fatemi sapere che ci siete, perché intanto adesso arriva anche Noemi. Tu cosa fai questa sera?
1: Radio Padova, ritmo e ritmo.

0: Che regalo, almeno per quanto riguarda me, trovare Frankie Energy è veramente una grande, grandissima cosa, quelli che ben pensano. Adesso invece cerchiamo di pensare positivo, perché nonostante le immagini che ci arrivano magari da droni che hanno fatto le foto, a Jesolo il caldo anomalo ha creato un effetto abbastanza impressionante, perché il mare si è colorato di verde, senza la pioggia, dicono gli esperti, senza il vento e le mareggiate, ma anche il ricambio dell'acqua, e di conseguenza c'è questo colorino verde abbastanza così imbarazzante per quanto riguarda un mare poi come quello di Jesolo. Però tranquilli, nessun pericolo per la salute, si può fare il bagno lo stesso. E il biologo aggiunge anche: è un effetto simile a quello che si osserva nella laguna di Venezia. Se siete a quelle parti, state tranquilli, non c'è il ricambio dell'acqua, non ci sono le maree che si muovono perché il caldo è veramente eccessivo, ma fare il bagno assolutamente si può fare, anzi fatelo anche per me tutto sommato, perché io adoro il mare. In questo momento ancora non potrò vederlo se non alla prima settimana di settembre. E adesso siete pronti per una super chicca firmata da Radio Padova e soprattutto datata 1976.
1: Radio Padova, ritmo italiano.

0: Ora, giovanotti, ora, per l'ultima ora, c'è questa fuga dalla città, c'è caldo veramente in tutta Italia, quindi record di presenze anche in Appennino. A dire la verità, anch'io sto valutando di fare questa vacanza della prima settimana di settembre su in montagna, però non lo so, visto che lo zero si innalza sempre di più, a che altitudine dovrei andare per non sentire il caldo? Ma intanto ci preoccupiamo del qui e ora, visto che avremo a breve l'aggiornamento di Viaggiando, utile sicuramente per tutti voi che vi mettete al volante.
1: Ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire: Ehi Siri, ascoltiamo Radio Padova. Oppure: Ehi Siri, suona Radio Padova.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buongiorno, buon mercoledì mattina, bentrovati al primo appuntamento della giornata con la viabilità dei nostri percorsi. Traffico al momento regolare sulle nostre strade. Vi informiamo che per lavori notturni sulla tangenziale di Mestre dalle ore 21 di oggi, mercoledì 5 agosto, alle ore 5 di domattina, 6 agosto, verrà chiuso lo svincolo di entrata di Marghera in direzione Trieste. Sulla A4 Brescia-Padova, dalla mezzanotte di oggi, mercoledì 5 agosto, per 6 ore consecutive, chiuderà lo svincolo di Somma Campagna in uscita per chi proviene da Venezia e in entrata in direzione Milano. La notte successiva, tra le 21 e le 6 del mattino successivo, chiuderà per lo stesso motivo lo svincolo di Somma Campagna in entrata in direzione Milano. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

prima, dice Ligabue, ma non c'è spazio per tutti in prima, ma posso garantirvi che qui a Radio Padova si può fare, siete tutte e tutti in prima classe con la musica italiana di Radio Padova. Ricordo sempre 103.9 e soprattutto scaricate l'app gratuita sul vostro telefonino, grazie alla quale potete seguire Radio Padova dovunque nel mondo. Adesso invece arrivano i Sottotono, canzone del 2022, Poco Male.

0: Radio Padova Meteo.
1: Un saluto e ben ritrovati agli amici di Radio Padova, da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Prosegue l'ondata di calore sul Triveneto anche in questo mercoledì, con temperature sempre molto elevate, punte di 37-38 gradi sul basso Veneto e minime che rimangono elevate, non scendono sotto i 25 gradi, soprattutto nei centri urbani. Da segnalare qualche foschia, qualche nuvola bassa al mattino sulle zone pianeggianti e costiere del Veneto, e al pomeriggio qualche temporale di calore, soprattutto su Alto Adige, Dolomiti e Cadore. Per una temporanea attenuazione del caldo dovremo attendere il fine settimana, in particolare da venerdì, quando ci sarà qualche temporale in più e perderemo qualche grado. Con questo è tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: domenica su Radio Padova dalle 12 alle 13 le hit del momento. Le hit del momento. In un'ora ti facciamo ascoltare il meglio di tutta la musica nuova che suona ogni giorno su Radio Padova Ritmo Italiano.
1: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99€. In negozio, app e sul sito.
3: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio il generatore Mosa, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli 199,90€. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
6: Che botta! Per ogni botta Ematoni Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Ematoni Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
9: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
10: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
11: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.

0: era il 2016, completamente, che bell'avverbio che dà senso, come dire, di completezza per l'appunto. Bentrovate, bentrovati in questo mercoledì 5 agosto 2026, il buongiorno amici con me Cristina Dori, eccezionalmente su queste prossime settimane. Ricordo sempre il 328 319 8000 per qualsiasi cosa, magari anche per dirci che bella sta canzone degli 883.
1: Radio Padova, ritmo italiano.

Da Ottica le Lenti rottamiamo i tuoi vecchi occhiali. Ricevi subito 100 euro di sconto sul nuovo paio di occhiali da vista con lenti antiriflesso. Vieni nei negozi e su otticalelenti.com.

0: Radio Padova News.
1: Pesantissimo il bilancio dei bombardamenti notturni russi sulla regione di Kiev. Mosca ha usato missili balistici. Il bilancio provvisorio parla di almeno 15 morti e di decine di feriti. L'integrità dello spazio Schengen è stata preservata grazie alla stretta cooperazione tra Spagna, Marocco e Commissione europea, e quanto ha spiegato ieri al termine del vertice dei ministri dell'interno dei 27 il commissario europeo Brunner. Il terremoto ai campi Flegrei. Il ministro Musumeci annuncia un primo stanziamento per gli edifici danneggiati a Pozzuoli.
2: Il governo, per riparare i danni degli edifici ricadenti essenzialmente nel comune di Pozzuoli, ha stanziato 100 milioni di euro.
1: L'Italia è ancora nella morsa delle ondate di calore, allarme massimo per domani, quando saranno in bollino rosso tutte le 27 città monitorate dal Ministero della Salute. È tutto, buona giornata da Marco Mancini.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Sono le 8 e 2 minuti.
5: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
6: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
5: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
7: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
5: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it. We'll be right back.

0: brano, la nuova chicca che abbiamo sentito adesso qui a Radio Padova 1975, ma il cielo è sempre più blu. Adesso invece restate con noi perché arriva immediatamente Laura Pausini, come se non fosse mai stato amore, ma subito dopo anche la nostra Venusia con l'oroscopo.
1: Radio Padova, ritmo italiano.

0: Buone stelle, miei cari, dalla vostra Venusia, ben ritrovati con l'oroscopo di oggi, mercoledì 5 agosto 2026. Ariete, il vostro sarà un buon giorno, ma solo se non vi ostinerete a voler affermare idee o intuizioni, in particolare nell'ambiente professionale. Tenetevi ancora per un po' in disparte con il voto 7. Toro, la giornata sarà accompagnata dalla luna nel segno e dalla benevolenza di Venere per vivere momenti piacevoli in buona compagnia. Voto 8. Gemelli, siate ottimisti poiché da domani, con lo spostamento di Venere in un segno amico, avrete modo di ritrovare un po' alla volta l'armonia sentimentale, ovviamente se la vostra storia riuscite a superare i recenti dissapori. E voto 7. Cancro, la presenza di Mercurio nel segno e la benevolenza di Venere e Luna favoriranno sia i progetti professionali sia l'organizzazione familiare, così come la serenità di coloro di voi che sono in vacanza. Quindi tutto ok, vi meritate un bel 8. Leone, siete i beniamini di tante stelle potenti, quindi non fatevi fuorviare dalle insidie della Luna in quadratura e procedete spediti per la strada intrapresa. Voto 8 meno. Vergine, la Luna positiva avrà il potere di essere d'aiuto nel gestire tutto con l'ordine che tanto vi piace. E voto 7 più. Bilancia, la situazione lavorativa continua ad essere poco soddisfacente. In compenso, da domani, con l'arrivo di Venere nel segno, saprete trovare consolazione e comprensione tra le braccia amate. E voto 7. Scorpione, l'opposizione della Luna non avrà il potere di distrarvi dagli impegni odierni, ma forse potrà causare qualche noia pratica o familiare. E quindi il voto è 8 meno. Sagittario, la vostra giornata, se sarete al lavoro, sarà appagante, ma potrà esserci ancora qualche tensione nei rapporti affettivi. Mantenete la calma e voto 7. Capricorno, se vi state godendo la sosta estiva, approfittate dello sguardo benevolo della Luna per esprimere i vostri sentimenti e le vostre emozioni, così non li dovrete ribadire nel prossimo futuro. E voto 7 più. Acquario, grazie ad un ottimo Marte non vi mancherà lo spirito organizzativo che dovrà dare buoni frutti. Siate propositivi nonostante le intemperanze della Luna in quadratura. E voto 8 meno. Pesci, l'aspetto armonioso della Luna annuncia il ritorno da domani ad una vita familiare più serena, pertanto iniziate le manovre di riavvicinamento con il voto 7 più. E anche per oggi è tutto, buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici. Vi aspetto.

Da Ottica le lenti, rottamiamo i tuoi vecchi occhiali. Ricevi subito 100 euro di sconto su un nuovo paio di occhiali da vista con lenti antiriflesso. Vieni nei negozi e su otticalelenti.com.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buongiorno, bentrovati ad un nuovo appuntamento. Per il traffico sostenuto, code sulla tangenziale di Mestre tra Terraglio e l'innesto con la A27 in direzione Trieste. Nella stessa direzione, rallentamenti sulla A4 Venezia-Trieste tra Re di Puglia e la barriera di Trieste-Lisert. Per lavori notturni, sulla tangenziale di Mestre, dalle ore 21 di oggi, mercoledì 5 agosto, alle 5 di domattina, 6 agosto, verrà chiuso lo svincolo di entrata di Marghera in direzione Trieste. Sulla A4 Brescia-Padova, dalla mezzanotte di oggi, mercoledì 5 agosto, per 6 ore consecutive chiuderà lo svincolo di Somma Campagna in uscita per chi proviene da Venezia e in entrata in direzione Milano, e la notte successiva tra le ore 21 e le 6 del mattino successivo chiuderà sempre lo svincolo di Somma Campagna in entrata in direzione Milano. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova!

La città degli angeli, Achille Lauro a Radio Padova. Sono le 10:31. Adesso parliamo di come negli ultimi 40 anni le abitudini degli italiani a colazione si siano evolute da un modello prevalentemente industriale e standardizzato a una forte ricerca anche di benessere, personalizzazione e varietà nutrizionale, pur mantenendo saldi i pilastri del caffè e dei prodotti da forno, perché questi guai a toccarli agli italiani. Negli anni 80, facciamo un esempio, la colazione domestica era dominata da grandi classici industriali come biscotti, fette biscottate accompagnati da burro, marmellata e creme alle nocciole, e poi c'era quello che viene definito il rito caldo, cioè quindi il caffè, il latte spesso macchiato oppure nel caffè latte, restano bevande simbolo per quasi la totalità delle famiglie italiane. L'apertura al mondo e al light arriva negli anni 90, inizio 2000, con l'arrivo di yogurt e cereali sull'onda dei modelli alimentari internazionali, che poi dopo fanno stabilmente il loro ingresso i cereali in fiocchi e lo yogurt, che sono percepiti come componenti di una prima colazione più moderna e più sana. E poi arriva quella che viene definita la spinta salutista, perché iniziano a comparire sugli scaffali dei supermercati i prodotti con indicazioni di leggerezza e a ridotto contenuto calorico. La colazione di oggi, benessere e intolleranze con ingredienti funzionali. Negli ultimi anni l'attenzione poi si è spostata verso i prodotti biologici integrali con meno zuccheri e privi di particolari ingredienti, come ad esempio quelli senza glutine oppure senza lattosio. E poi ci sono anche nuove bevande, perché cresce vertiginosamente il consumo di latti vegetali, avena, soia, riso e mandorla. Anche qui usare il termine latte non è corretto, sono bevande che sono create proprio con questi cereali. Insomma, un modo di cambiare l'inizio della giornata, di cambiare la nostra colazione, che però insomma ci vede sempre attenti insomma a quello che mangiamo, almeno da questo punto di vista. Insomma, l'Italia questo primato ce l'ha da sempre, la qualità innanzitutto. Ancora una volta benvenuti, buona mattinata su Radio Padova Ritmo Italiano. La nostra musica continua con Rocco Hunt. Dico

0: sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la Disco Italiana.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami
2: comunque tu sia, viaggiando con Zingari o Re.

0: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. E ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Avviso a tutti i passeggeri: grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
6: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
7: Conditioner di Radio 80. Il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
6: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
7: Più attenzione, più interazione, più risultati.
6: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
8: Su Radio Padova, la disco italiana.
9: Da questo momento
8: suona la musica mixata da Gianluca Pacini. Wow!

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato la disco italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La disco italiana è anche live. Per averla nel tuo evento,

0: Mahmood, i Sottomarini su Radio Padova alle 10.57. Buona mattinata, tra poco le ultime notizie sportive.
1: Se ti piace questa musica, Radio Padova The Beat è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova The Beat.

0: Sono le 11 in punto.
1: Radio Padova.
2: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: ritmi vagamente bossa nova per Clara e San Giovanni, le ragazze a Radio Padova. 11:03, buona mattinata. Tutta la nostra musica che non si ferma mai, ne mettiamo in fila 3 adesso subito con Samurai J.
1: Tre canzoni in fila.

Valeria Rossi, tre parole a Radio Padova e adesso parliamo ancora di carburanti perché il provvedimento del Consiglio dei Ministri ha prorogato fino al 25 di agosto lo sconto sulle accise di 17 centesimi al litro esclusivamente per il gasolio. La misura comunque non introduce un ulteriore risparmio rispetto a quanto già si pagava nei giorni scorsi, però evita il rincaro che sarebbe scattato alla scadenza del precedente decreto. Quindi chi possiede un'auto diesel continuerà a risparmiare 17 centesimi di euro al litro sul prezzo finale della pompa. Su un pieno medio di 50 litri, tanto per darvi un'idea, il risparmio effettivo si attesta sugli 8,50 euro. Se invece si possiede un'auto a benzina non cambia niente, il governo non ha previsto alcun taglio delle accise sulla benzina e qui i prezzi restano soggetti alle normali oscillazioni del mercato. Poi dal 26 di agosto il governo ha annunciato il ripristino del meccanismo delle accise mobili e questo strumento permetterà di calibrare e tagliare le tasse in modo automatico solo nel caso in cui i prezzi internazionali del petrolio dovessero subire forti impennate senza dover ricorrere ogni volta a decreti d'urgenza. Ma quando cominciamo a vedere, ad abituarci a prezzi della benzina che stanno sopra i 2 euro al litro, comunque gasolio sopra 2 euro al litro, la benzina è un pochettino sotto, insomma, la voglia di continuare a tirar fuori la bicicletta rimane. E come? Buona mattinata, benvenuti su Radio Padova, c'è musica nuova, Angelina Mango, Marco Mengoni e questa è Canto d'Amore.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati, sono segnalati due diversi veicoli in avaria. Sulla A4 Venezia-Trieste tra San Stino di Livenza e Cessalto in direzione Venezia, in direzione Torino tra l'innesto con la 13 e Padova Est. Un altro veicolo in avaria è segnalato sulla A34 raccordo Villesse-Gorizia, in prossimità dello svincolo di Gorizia verso quest'ultima. Nessun disagio viene segnalato lungo la restante rete viaria di nostra competenza. Parliamo della tangenziale di Mestre dalle 21 di questa sera fino alle 5 di domani mattina. Per lavori verrà chiuso lo svincolo di entrata di Marghera in direzione Trieste. Come alternativa autostradale è possibile utilizzare Mira Oriago. Dalle 23 di questa sera alle 3 di domani mattina sulla A31 della Val d'Astico il casello di Tiene verrà chiuso in entrata in direzione Rovigo. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente la app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. È tutto, a più tardi con nuovi aggiornamenti.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Piero Mancino con Angoli di Cielo su Radio Padova, Ritmo Italiano con il nostro. Buon pomeriggio, per un attimo parliamo degli Europei di Nuoto 2026 a Parigi, nella Ville Lumière, soprattutto nella Senna. Paltrinieri bronzo nella 5 km di fondo, tra le ultime notizie. Quattro le discipline in programma agli Europei di Nuoto: nuoto artistico, nuoto in acque libere, nuoto in vasca e poi tuffi. E a proposito di tuffi, Pellacani sta davvero riscrivendo la storia. Nel 3 metri individuale è già a pari di grandi leggende, tre ori europei come Tania Cagnotto, e la sensazione è che comunque la Pellacani non si fermerà qui. Intanto tra qualche minuto, e avremo modo e tempo per aggiornarvi, nuoto in acque libere c'è la 5 km femminile con le italiane impegnate Cesarano, Pozzo Bonne e Taddeucci. Staremo un po' a vedere come andrà questo pomeriggio agli Europei di Nuoto a Parigi. La musica nei prossimi minuti con il nostro buon pomeriggio, anche Pinguini Tattici Nucleari. Questa è Sorry Scusa Lo Siento.

0: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
1: Con Visioner di Radio Company il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
0: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio il generatore Mosa, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli 199,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
7: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
0: Stai ascoltando Radio Padova. Radio Padova.

Mara Sattei con Enrico Nigiotti, era sabato sera su Radio Padova, Ritmo Italiano, a 12 minuti dalle 3. Vi aggiorno su quanto accade agli europei di nuoto in acque libere, 5 km femminile. Le nostre 3 italiane, Noemi, Barbara e Ginevra Taddeucci, sono tutte e 3 al comando, ma è ancora decisamente lunga la gara nella Senna. Tra poco le ultime notizie, intanto LDA con H7, questa è Santa.

0: Roma News.
1: La Camera ha approvato la risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni del Ministro dell'Economia Giorgetti sulla richiesta d'attivazione delle clausole di salvaguardia. L'Italia ha intenzione di chiedere il massimo della flessibilità sui rincari energetici, fissando invece allo 0,9 del PIL lo scostamento per le spese di difesa. Nuova strage a Kiev, almeno 17 morti e una cinquantina di feriti nel massiccio attacco di Mosca nella notte. La Presidente della Commissione UE, von der Leyen, ha annunciato nuove risorse destinate a Kiev. Napoli, trovato l'accordo tra l'azienda ospedaliera dei Colli e la famiglia del piccolo Domenico Caliendo, morto il 21 febbraio in seguito a un trapianto di cuore al Monaldi. Siamo pienamente soddisfatti, commenta il legale della famiglia. Ancora un morto sul lavoro a Carrara, un 44enne ha perso la vita schiacciato da alcune lastre di marmo all'interno di un'azienda del settore. Immediati ma inutili soccorsi, in corso le indagini per chiarire la dinamica dell'accaduto. Azzurri protagonisti agli europei di nuoto di Parigi, stamattina il bronzo di Gregorio Paltrinieri nella 5 km di fondo, stessa gara tra le donne per Ginevra Taddeucci, stasera nei tuffi finale del trampolino da 3 metri uomini e sincro misto dalla piattaforma. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
2: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 15 e un minuto.

0: Giovanotti Alfa con Buon Vento su Radio Padova al Ritmo Italiano. Mentre, a proposito degli europei di nuoto a Parigi, in acque libere la 5 km femminile in corso, c'è Barbara Pozzobon, italiana, in testa, poi Noemi Cesarano, Ginevra Taddeucci, che è lì acquattata in attesa poi dello sprint finale. Siamo oltre la metà gara, ma nel caso in cui steste pensando a un weekend a Parigi, magari di fare un tuffo nella Senna, a proposito vi faccio sentire cosa ha detto Ginevra Taddeucci, che ieri ha vinto l'oro nella 10 km nella Senna, e che cosa ha detto proprio lei a proposito delle pulizie, della pulizia dell'acqua della Senna. Volevo ripetere.
1: Però c'è un bel troiaio in mezzo, però.
0: Ecco, a proposito di quanto diceva proprio a Taddeucci sulla pulizia della Senna, alla faccia della balneabilità tanto pubblicizzata. Le tre canzoni in fila ora su Radio Padova, la prima di Meis, Salmo e Colapesce, Cattive Abitudini.
2: Tre canzoni in fila.

Con Istrice di Subsonica noi mettiamo da parte un altro appuntamento con le tre canzoni in fila. Siete su Radio Padova, Ritmo Italiano, buon pomeriggio. Sentiamo Coez, ci vuole una laurea.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati in questo appuntamento, vi segnalo code a causa di un incidente sulla 4 Brescia-Padova tra l'innesto con la A21 e Desenzano in direzione Padova. È avvenuto un incidente sulla 4 in direzione Torino, non provoca disagi, tra Meolo Roncade e il bivio A4 A57, prudenza comunque in questo tratto autostradale. Si registrano code, questa volta per il traffico intenso in direzione Trieste, sempre sulla A4 alla barriera di Trieste. Lisert. Parliamo della 4 Brescia-Padova. Dalle 21 di questa sera fino alle 6 di domani mattina, a causa di lavori, verranno chiusi gli svincoli di uscita e di entrata di Somma Campagna in direzione Milano. Dalle 23 di questa sera fino alle 3 di domani mattina, sempre per lavori, sulla A31 della Val d'Astico verrà chiuso il casello di Tiene in entrata in direzione Rovigo. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente la app Info Viaggiando. Qui termina questo appuntamento, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo, era La Costiera Amalfitana su Radio Padova. Ritmo italiano, vi aggiorno, è finita la gara agli europei di nuotola 5 km di fondo e così come era prevedibile, bravissima Ginevra Taddeucci fa il bis dopo la 10 km, vince anche l'oro nella 5 km di fondo. E bene anche l'altra italiana, Barbara Pozzobon, che prende la medaglia di bronzo. Staremo un po' a vedere nei prossimi giorni le prossime gare agli europei di nuoto di Parigi nella Senna. La musica nei prossimi minuti con il nostro buon pomeriggio, anche Salda Vinci, questa è Poesia.

0: piace questa musica. Radio Padova History è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova History.
1: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
2: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
1: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
3: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
4: Tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
5: Quando lavoro voglio il meglio. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
6: Ad esempio, l'idropittura traspirante Fassa Bortolo, bianca 14 litri e a soli 22,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
8: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
9: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
10: Radio Padova Meteo.
11: Un saluto agli amici di Radio Padova da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore i cieli risulteranno in prevalenza sereni sul Triveneto, salvo per la possibilità di qualche nota instabile sulle Dolomiti. Domani sarà una giornata ancora con sole assoluto protagonista al mattino. Dal pomeriggio qualche temporale di calore, sempre a partire dai rilievi, ma che verso sera potrà sconfinare fin verso le pianure. Massime ancora roventi, con picchi in pianure nei grandi centri urbani anche di 38-40 gradi. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebi Meteo.
12: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione. Le bellissime!

Inequivocabilmente Vasco era Buoni o Cattivi su Radio Padova a Ritmo Italiano e noi qui ci salutiamo. Tra poco sarete con Franco Ghirardello, con me Maurizio Modica, appuntamento domani a partire dalle 14. Cercate di trascorrere una bella serata. Sentiamo anche Madame con Mama non mama. Ciao e a domani.

prima di partire per le vacanze, fai un regalo ai tuoi occhi. Rottama i tuoi vecchi occhiali da Ottica le Lenti e ricevi 100 euro di sconto su un nuovo paio di occhiali da vista con lenti antiriflesso. Negli Aliper di Abano, Piove di Sacco, Selvazzano, Rovigo, da Masina Studio Ottico a Copparo e su otticalelenti.com.

0: Radio Padova News.
1: Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. Il Brentford offre 40 milioni per Stankovic, l'Inter dice no, Chivu non molla Jones e Romero e punta molto sul serbo che dovrebbe essere il vice Çalhanoğlu. Gattuso sogna Jimenez, ma per la Lazio è quasi inavvicinabile. È dura per il messicano, costa 20 milioni e Lotito potrebbe prenderlo solo in prestito e senza obbligo. La Juve mette in piedi un asse con il Paris Saint-Germain per il prestito di Suzuki. L'alternativa principale al giapponese resta ancora Vicario. Dopo la cessione di Gutierrez al Bayer Leverkusen, il Napoli potrebbe far partire un altro calciatore. L'Ajax ha puntato Noah Lang. Secondo Marca è praticamente fatto l'affare per portare Mastrantuono alla corte di Grosso. L'argentino avrebbe detto sì alla Fiorentina, che non ha abbassato le pretese per Ken. Il Como di Fabregas potrebbe dunque fare marcia indietro. In B il Cesena prende l'attaccante Antonio Fiori in arrivo dal Mantova a titolo temporaneo, con obbligo di riscatto al prossimo 30 giugno. Per oggi è tutto. Un saluto da Francesco Di Somma.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 17 e un minuto. Radio Padova.
4: Stai ascoltando Radio Padova.

Yeah. Biagio Antonacci con You and Me, siete su Radio Padova con il nostro ritmo italiano. Buon pomeriggio, 17:05, sono Franco Ghirardello anche oggi fino alle 20 insieme anche a voi, alle vostre voci al 328-319-8000. Su Radio Padova adesso Annalisa e Rose Villain, Eva Piuè.

Questo era il più grande spettacolo dopo il Big Bang. Giovanotti, siete su Radio Padova alle 17:15. Lo so, fa caldo, però ad esempio chi sta molto meglio di noi è una pianta che, pur essendo lì nella Valle della Morte, quindi vicino a Las Vegas, nel Nevada, è riuscita ad evolversi e ad avere questo meccanismo di raffreddamento delle foglie mai descritto prima, e l'hanno beccata. Lei riesce, insomma, in qualche modo ad avere una sorta di aria condizionata interna e va a meno 13 gradi rispetto appunto a quello che è l'esterno, in attesa di fare anche noi la fotosintesi e di evolverci come umani per resistere a questo caldo infernale di questi giorni. Noi vi auguriamo comunque un buon pomeriggio. Su Radio Padova c'è Cavana, ascoltiamo la canzone di Il

Se ti piace questa musica, Radio Padova The Beat è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova The Beat.

Da Ottica le Lenti rottamiamo i tuoi vecchi occhiali. Ricevi subito 100 euro di sconto su un nuovo paio di occhiali da vista con lenti antiriflesso. Vieni nei negozi e su otticalelenti.com.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati sulla A4. Sul tratto Brescia-Padova in direzione Trieste si procede in coda per il traffico intenso tra Verona Est e Soave. Sulla stessa autostrada sono segnalate code in direzione Torino tra Spinea e il bivio A4 A13, in direzione Trieste tra il bivio A4 A13 e il bivio A57. Prudenza per un veicolo in panne sulla A28 Porto Gruaro Conegliano in direzione del bivio A4 tra Pordenone Centro Commerciale e Cimpello. Sulla A4, il casello di Somma Campagna, dalle 21 di questa sera fino alle 6 di domani mattina, verrà chiuso in uscita e in entrata in direzione Milano a causa di lavori. Lo stesso casello verrà chiuso nella giornata seguente, in entrata verso Milano. Per tutte le notizie sul traffico da Brescia a Trieste, scaricate gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

0: Radio Padova Meteo.
1: Pochi secondi alle 19.30 c'è il nostro collegamento con Trebi Meteo, c'è Paolo Corazzon. Buonasera Paolo, eccoci.
2: Ma buonasera, buonasera Franco, cosa vuoi che ti dica? Fa un caldo bestia, punto e basta.
1: Fai tu, dimmi tu.
2: Allora, guarda, intanto partiamo dal prossime giornate, c'è questo weekend, a partire già dalla giornata di domani, che qualche temporale in montagna domani si formerà e magari verso sera scende anche un po' verso il Veneto orientale, Friuli Venezia Giulia, quindi domani sera magari qualcosina si muove un attimo, però domani giornata bollente, in pianura facciamo il 38-39, comodi. Ecco, per i temporali di domani sera ci garantiranno, tra virgolette, tre giornate, venerdì, sabato e domenica, un po' più sopportabili. Cioè, facciamo 35-36.
1: Ah, beh, allora.
2: Hai capito?
1: Un lusso.
2: Settimana prossima ci risiamo, ancora gran caldo, probabilmente la situazione cambierà dopo il 18, quindi ancora lunga, ragazzi,
1: vabbè.
2: Teniamo duro.
1: Comunque appunto. Grazie per le tue preziose informazioni, grazie a Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Buona serata. Ciao,
2: grazie. Ciao.
0: Radio Padova.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Radio Padova, Radio Padova, il ritmo della tua estate.

0: tutte le mattine dalle 6 alle 9, weekend compreso, comincia la giornata tra amici.
1: Buongiorno amici. Buongiorno amici. Radio Padova.
2: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
3: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
4: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
6: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
8: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
9: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
8: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
10: Stai ascoltando.
11: Stai ascoltando.
10: Radio Padova.

Zucchero con Rispetto, siete su Radio Padova. Allora, è estate, c'è il caldo record, lo sappiamo. Protagonista, ritorna un accessorio intramontabile che è il ventaglio. Vedi, è pratico, è elegante e fa sempre più tendenza per lui e anche per lei, capito? È un compagno ormai ideale per affrontare l'afa anche con un tocco di stile. Basta scegliere naturalmente bene. Sicuramente molto più efficace di quei ventilatorini portatili brutti e fastidiosi. Peraltro io ieri sera ero a cena, c'era questo signore che faceva questa cosa, che si faceva aria con questo aggeggio, questo gadget che produceva anche un rumore abbastanza fastidioso, perché no? E insomma, il ventaglio è sicuramente una cosa diversa e poi ripeto, fa chic, no? Fa chic, va bene. Questa è Radio Padova, andiamo in Brasile dove fa caldo ma adesso magari le temperature sono più accettabili, quindi Bossa Nostra, la canzone giusta per noi, ce la canta Gaia.

Renato Zero, c'era Il cielo, siamo nel 1977, davvero grande canzone, straordinaria, insomma la storia della musica, va bene. Abbiamo parlato anche del ventaglio, ritornato di gran moda proprio nelle ultime settimane ed è molto chic. Ho detto che insomma in qualche modo forse il ventilatore portatile non era al massimo, invece ad esempio Fabiana mi ha mandato la sua foto del suo ventilatore bello rosa, fantastico, e quindi faccio un passo indietro e devo dire che anche, voglio dire, se scelto bene il ventilatore portatile può essere chic, va bene. Grazie a tutti voi da parte mia, sono Franco Ghirardello, l'appuntamento con Si Viaggiare per domani, come sempre vi aspetto alle ore 17, buona serata con la musica di Radio Padova, anche con una novità che si intitola È finita, Pier Davide Carone e Martina Attili, ciao.

0: más profundo. E tu sei uscita dalla mia vita senza neanche dirmi è finita.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Chissà che sarà di noi, lo scopriremo solo vivendo.
1: E le canzoni che amerai.

0: Bissolo Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.
2: Strimmo, informazione e intrattenimento sempre con te. Vai sul sito o scarica l'app.

0: Radio Padova News.
1: Caso Del Mastro, con 206 voti a favore e 133 contrari, la Camera dice no all'acquisizione da parte della Procura delle chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia e l'imprenditore Mauro Caroccia, condannato in primo grado nell'ambito di un'inchiesta sul clan camorristico senese. Accordo tra Iran e Oman sulle rotte nello stretto di Hormuz. L'annuncio è del Ministero degli Esteri di Teheran, che sottolinea però come l'intesa non rende automaticamente sicuro lo stretto, viste le interferenze degli USA. Raggiunto l'accordo per un risarcimento tra l'ospedale Monaldi e la famiglia del piccolo Domenico, morto lo scorso febbraio in seguito a un trapianto di cuore, il legale della famiglia Francesco Petruzzi.
2: Felicissima di non dover affrontare un processo civile che si sarebbe affiancato a quello penale, quindi non dover affrontare un ulteriore strazio. La cifra è congrua e soddisfacente e ora potremo concentrarci soltanto sul procedimento penale.
1: Europei di nuoto a Parigi nella 5 km di fondo, oro per Ginevra Taddeucci, bronzo per Barbara Pozzobon. Tra gli uomini, bronzo di Gregorio Paltrinieri, un altro bronzo nella routine acrobatica squadre del nuoto artistico. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Sono le 20 e 2 minuti.

0: prima di partire per le vacanze, fai un regalo ai tuoi occhi. Rottama i tuoi vecchi occhiali da Ottica le Lenti e ricevi 100 euro di sconto su un nuovo paio di occhiali da vista con lenti antiriflesso. Negli Aliper di Abano, Piove di Sacco, Selvazzano, Rovigo, da Masina Studio Ottico a Copparo e su otticalelenti.com.
1: Strimmo, informazione e intrattenimento sempre con te. Vai sul sito o scarica l'app.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona serata, ben ritrovati all'ascolto. Il traffico è tornato regolare sui principali percorsi del Nord-Est. Vi segnaliamo sulla 4 Venezia Trieste un veicolo in panne tra San Stino di Livenza e Innesto A28 in direzione Trieste. Vi informiamo che a partire dalla mezzanotte fino alle 6 del mattino di domani, a causa di un cantiere notturno sulla 4 Brescia-Padova, resterà chiusa l'uscita di Somma Campagna provenendo da Venezia. Chiusa nella stessa fascia oraria anche l'entrata di Somma Campagna in direzione Milano. E dalle 21 alle 5 del mattino sulla tangenziale di Mestre, chiusa per un altro cantiere notturno, l'entrata di Marghera in direzione Trieste. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi è possibile accedere al sito InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, ci ritroviamo più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
1: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
0: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Radio Padova.

Prima di partire per le vacanze, fai un regalo ai tuoi occhi. Rottama i tuoi vecchi occhiali da Ottica le Lenti e ricevi 100 euro di sconto su un nuovo paio di occhiali da vista con lenti antiriflesso. Negli Aliper di Abano, Piove di Sacco, Selvazzano, Rovigo, da Masina Studio Ottico a Copparo e su otticalelenti.com.

0: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
1: No, il tempo non torna più.
0: Radio Padova Italia.

Da Ottica Le Lenti rottamiamo i tuoi vecchi occhiali. Ricevi subito 100 euro di sconto su un nuovo paio di occhiali da vista con lenti antiriflesso. Vieni nei negozi e su otticalelenti.com.

0: stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
0: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
5: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
4: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
6: Stai ascoltando?
7: Radio Padova.

0: Radio Padova. La puoi ascoltare ovunque.
1: In auto,
0: FM, DAB e app.
1: Oppure a casa,
0: al lavoro su radiopadova.com. Smart speaker e smart TV.

Cosa fai? Scappi già. Dammi il tempo di un caffè. Non ce n'è, non ce n'è.

tra me e te, fantasia, giochi aperti e grandi idee. Che cos'è? Dillo tu.